Ora, ora, ora, ora mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

situazione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Oh, sveglia, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi?

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei.

da morire, che riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore.

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. E ondeggio come fa una foglia

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. Galleggio in una vasca piena di risentimento.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

Sono le 4:04.

0: belli. Con...
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero.

Tutto ciò che da dire ho detto, tutto ciò che da fare ho fatto. Guardo sempre il muro distratto e non penso che tu sarai in un locale fatto, gli occhi persi in quelli di un altro, ma lo sguardo ancora un po' perso a pensare a me. E mi ricordo le tue dita mentre sfogliano le pagine di un libro che non so neanche dove ho messo.

0: Sono le 5. Exclusive Dance Chart.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14.

Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età. Quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là.

0: iniziato a sognare e ho iniziato a sperare che chi ha d'avere avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone, che se sogni ne ammazzi metà.
1: Quando inizi a capire che sei solo in mutande,

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

quindi dovrò tornare. Roma mia, quanto mi manchi. Per me tu sei così, il cielo, l'amore, l'estate, i tuoi sorrisi. Qualcuno ti odia e lo senti, ti fa male. Ma sei abituata al domani, sei fatta per restare. Per quanti treni ho preso, per quanta pioggia ho visto, tu sei il mio sole, la mia vita, tutto ciò che ottengo. Per quanto lontano io un giorno possa andare, tu sarai per sempre casa, e una casa è

0: Per trovare l'accordo c'è la piadineria. Tante piadine, infinite combinazioni. Come la solare, con crudo, stracciatella pugliese, rucola e datterini gialli. La piadineria, la più buona che ci sia.
1: Quest'anno non voglio farmi cogliere impreparato. Voglio organizzare per tempo la manutenzione della mia vettura. Ehi, Autos, mi aiuti tu?
2: Certo, devi andare da Ford Autos. Il check-up è gratuito, dura 35 minuti e comprende controllo dei livelli, freni, pressione pneumatici, batteria e tanti altri. Ti offre uno sconto fino al 50% sul cambio olio e fino al 30% su dischi, pastiglie, lampadine e tanti altri.
1: Prendo subito appuntamento.
3: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
4: Il nostro Piemonte è una terra preziosa e generosa. Vieni nel tuo Conad e vivi un mese dedicato alle eccellenze piemontesi. Dalla nostra terra abbiamo raccolto le migliori primizie, i prodotti genuini, perché vogliamo tutelare, valorizzare e portare sulla tua tavola tutto il meglio delle tradizioni, dei sapori e dei profumi del nostro territorio. Dalla nostra terra alla tavola. Clicca il banner e scopri i prodotti selezionati per te in offerta fino al 31 luglio. Conad. Persone oltre le cose.

Sono le 8:02.

0: Ich teile mein Bett mit dir, hab so gerne Sex mit dir. Am besten jetzt und hier, ich würd alles teilen mit dir. Bin so gern allein mit dir, Baby, ich wein mit dir.
1: Sabato 2 maggio 2026 la chiesa ricorda Sant'Atanasio e Santa Viborada. La luna è piena e il nostro proverbio del giorno «Tutto è bene quel che finisce bene» invita a guardare al futuro con fiducia per una conclusione di eventi positiva nonostante le difficoltà attraversate. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 Giovanni Caboto partiva da Bristol per un viaggio a ovest, durante il quale il navigatore italiano avrebbe scoperto il Canada. Nel 1519, nel maniero di Clolussé in Francia, moriva Leonardo da Vinci, il geniale inventore e artista, aveva da poco compiuto 67 anni. Nel 1750 a Mantova debuttava la Bottega del Caffè, la commedia che Carlo Goldoni aveva scritto in toscano anziché in veneziano per renderla comprensibile a un pubblico più ampio. E nel 1933 il giornale scozzese Inverness Courier pubblicava la notizia dell'avvistamento del mostro di Loch Ness avvenuto a metà aprile. Nel 1994 Nelson Mandela reclamava la vittoria nelle prime elezioni democratiche del Sudafrica dopo l'apartheid. Nel 1998 si fissava al 1 giugno la data d'inizio dell'Unione Monetaria e venivano designati i primi due presidenti della Banca Centrale Europea, Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet. Nel 1999, in piazza San Pietro, in Vaticano, si teneva la cerimonia di beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Nel 2012, una speciale versione a pastello dell'Urlo di Edvard Munch veniva battuta all'asta per 120 milioni di dollari a New York, segnando un nuovo record d'asta per un'opera d'arte. Nel 2013 entrava in circolazione la seconda edizione della banconota da 5 euro e nel 2019 veniva annunciato il ritrovamento di un secondo ritratto di Leonardo da Vinci realizzato da Francesco Melzi de Ril. Il disegno apparteneva alla collezione di Elisabetta d'Inghilterra. Sono nati il 2 maggio, nel 1660 il compositore Alessandro Scarlatti, nel 1916 l'imprenditore ed esploratore Renato Cepparo, nel 1930 il politico e attivista Marco Pannella, nel 1942 il filosofo Umberto Galimberti e nel 1955 l'imprenditrice e stilista Donatella Versace. Inoltre nascevano oggi anche la regista Maria Sole Tognazzi nel 1971, il calciatore David Beckham nel 1975, il conduttore TV Francesco Facchinetti nel 1980, l'attrice Valeria Bilello nel 1982 e la cantante britannica Lily Allen, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.

Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei, mentre annego nei tuoi occhi non ho più pensieri miei.

Ben ritrovati amiche e amici con un altro appuntamento settimanale con i 10 brani italiani più ascoltati. Iniziamo subito con la numero 10.

0: Siete all'ascolto della classifica italiana, i 10 brani più ascoltati della settimana. Ascoltiamo la posizione numero 8.
1: Spring into deals at Lowe's. Shop select 1.5 gallon annuals hanging baskets, 2 for $15 for the perfect addition to mom's garden. Plus, get 3 free

Siete all'ascolto della classifica italiana, i 10 brani italiani più ascoltati della settimana. Ascoltiamo la posizione numero 7.

0: Ora ascoltiamo la posizione numero 6 dei 10 brani italiani più ascoltati della settimana.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Ascoltiamo la posizione numero 2 della nostra classifica italiana.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: Avete ascoltato la classifica italiana, i 10 brani più ascoltati della settimana. Un saluto alla prossima settimana.
1: Sono con le 10 e 4 minuti.

0: te.
1: Bentrovate, bentrovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni età.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10, apriamo così.

la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco del primo giorno, e quando sarai pronto torna pure a dare fuoco.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9.
2: No,

0: grandi.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli, belli. Con... Solo i più belli.
1: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023. Abbiamo

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È finita la pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, è finita la pace.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello, do a contare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli.
0: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta I più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango. Il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi.
2: Ora come gli

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i
2: sono
1: più belli.
2: 5 minuti.
1: Solo i più belli.
0: Siamo tra le prime quattro. È lì che troviamo Ermal Meta. La nuova canzone è Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a due eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ermal Meta, Io ti conosco. Ai più belli. È in quarta.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Piani alti, gradino più basso del podio per Annalisa. Posizione numero 3, ecco esibizionista. Ritmo che cattura, tono scanzonato e un brano pieno di ironia pungente. E lei, Annalisa, la numero 3 dei più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente popò di meno che in seconda. Joan Tile e Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una serie K.

0: Protagonisti e i più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibra, Annalisa, Ermalmeta, Cesare Cremonini, Naikok, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso...
1: La numero uno!
0: La brutta storia di Emma sfreccia in vetta, numero uno! Una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia racconta la fine di una storia d'amore intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte!

Nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Mox Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.

Sabato 2 maggio 2026 la Chiesa ricorda Sant'Atanasio e Santa Viborada. La luna è piena e il nostro proverbio del giorno «Tutto è bene quel che finisce bene» invita a guardare al futuro con fiducia per una conclusione di eventi positiva nonostante le difficoltà attraversate. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 Giovanni Caboto partiva da Bristol per un viaggio a ovest, durante il quale il navigatore italiano avrebbe scoperto il Canada. Nel 1519, nel maniero di Clolussé in Francia, moriva Leonardo da Vinci, il geniale inventore e artista, aveva da poco compiuto 67 anni. Nel 1750 a Mantova debuttava La bottega del caffè, la commedia che Carlo Goldoni aveva scritto in toscano anziché in veneziano per renderla comprensibile a un pubblico più ampio. E nel 1933 il giornale scozzese Inverness Courier pubblicava la notizia dell'avvistamento del mostro di Loch Ness avvenuto a metà aprile. Nel 1994 Nelson Mandela reclamava la vittoria nelle prime elezioni democratiche del Sudafrica dopo l'apartheid. Nel 1998 si fissava al 1 giugno la data d'inizio dell'Unione Monetaria e venivano designati i primi due presidenti della Banca Centrale Europea, Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet. Nel 1999, in piazza San Pietro, in Vaticano, si teneva la cerimonia di beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Nel 2012, una speciale versione a pastello dell'Urlo di Edvard Munch veniva battuta all'asta per 120 milioni di dollari a New York, segnando un nuovo record d'asta per un'opera d'arte. Nel 2013 entrava in circolazione la seconda edizione della banconota da 5 euro e nel 2019 veniva annunciato il ritrovamento di un secondo ritratto di Leonardo da Vinci realizzato da Francesco Melzi de Ril. Il disegno apparteneva alla collezione di Elisabetta d'Inghilterra. Sono nati il 2 maggio, nel 1660 il compositore Alessandro Scarlatti, nel 1916 l'imprenditore ed esploratore Renato Cepparo, nel 1930 il politico e attivista Marco Pannella, nel 1942 il filosofo Umberto Galimberti e nel 1955 l'imprenditrice e stilista Donatella Versace. Inoltre nascevano oggi anche la regista Maria Sole Tognazzi nel 1971, il calciatore David Beckham nel 1975, il conduttore TV Francesco Facchinetti nel 1980, l'attrice Valeria Bilello nel 1982 e la cantante britannica Lily Allen, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Che siamo costretti a commettere. Oh, Santa Madre del Santissimo Dio, benedici le nostre armi, tempra i nostri coltelli, indirizza i nostri proiettili e consacra noi così che la nostra ira possa diventare la tua.
1: È così facile essere normale.

0: Perché? I only love it cause it's you.
1: Sì, tu camacire in un darien. Da vicino, da lontano, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

Ciao, sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

Sabato 2 maggio 2026 la Chiesa ricorda Sant'Atanasio e Santa Viborada. La luna è piena e il nostro proverbio del giorno «Tutto è bene quel che finisce bene» invita a guardare al futuro con fiducia per una conclusione di eventi positiva nonostante le difficoltà attraversate. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 Giovanni Caboto partiva da Bristol per un viaggio a ovest, durante il quale il navigatore italiano avrebbe scoperto il Canada. Nel 1519, nel maniero di Clolussé in Francia, moriva Leonardo da Vinci, il geniale inventore e artista, aveva da poco compiuto 67 anni. Nel 1750 a Mantova debuttava La bottega del caffè, la commedia che Carlo Goldoni aveva scritto in toscano anziché in veneziano per renderla comprensibile a un pubblico più ampio. E nel 1933 il giornale scozzese Inverness Courier pubblicava la notizia dell'avvistamento del mostro di Loch Ness avvenuto a metà aprile. Nel 1994 Nelson Mandela reclamava la vittoria nelle prime elezioni democratiche del Sudafrica dopo l'apartheid. Nel 1998 si fissava al 1 giugno la data d'inizio dell'Unione Monetaria e venivano designati i primi due presidenti della Banca Centrale Europea, Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet. Nel 1999, in piazza San Pietro, in Vaticano, si teneva la cerimonia di beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Nel 2012, una speciale versione a pastello dell'Urlo di Edvard Munch veniva battuta all'asta per 120 milioni di dollari a New York, segnando un nuovo record d'asta per un'opera d'arte. Nel 2013 entrava in circolazione la seconda edizione della banconota da 5 euro e nel 2019 veniva annunciato il ritrovamento di un secondo ritratto di Leonardo da Vinci realizzato da Francesco Melzi de Ril. Il disegno apparteneva alla collezione di Elisabetta d'Inghilterra. Sono nati il 2 maggio, nel 1660 il compositore Alessandro Scarlatti, nel 1916 l'imprenditore ed esploratore Renato Cepparo, nel 1930 il politico e attivista Marco Pannella, nel 1942 il filosofo Umberto Galimberti e nel 1955 l'imprenditrice e stilista Donatella Versace. Inoltre nascevano oggi anche la regista Maria Sole Tognazzi nel 1971, il calciatore David Beckham nel 1975, il conduttore TV Francesco Facchinetti nel 1980, l'attrice Valeria Bilello nel 1982 e la cantante britannica Lily Allen, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

smettere di fare quello sempre contento. Mi gridavano, rincorrevano, mi prendevano molto più veloce e io lento. Ogni giorno me ne andavo solo a pesca, insieme alla mia esca, lasagne di mamma. Sotto voci che seguivano i miei passi, tirandomi dei sassi, in coro mi cantavano.

parole scivolavano nell'elica che muove la mia etica, fai finta di nulla. Mi chiamavano, mi sfottevano, continuavano senza mai colpirmi abbastanza. Il mio nome era soldato Ciccio Bomba, per colpa della forma abbondante dei fianchi. Ero il cinema per questi occhi storti, battute come morsi, la strada non ha regole.

è così divertente scoprirti i difetti per renderti un gioco e provare a levarsi la noia nel darti più noia aspettando un tuo sfogo. Non mi rubate l'attenzione, non mi cambiate d'emozione, voi non mi fate niente, siete una boiola tombola, tombola, tombola.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

dito più in faccia c'è scritto che stai perdendo e no, non sei un perdente, no, non sei un pezzente. Se credi che dalle tue parti puoi avere una riscossa, hai ragione, ma vedi di darti una cazzo di mossa. Non pensare alla volta scorsa ma alla prossima, una lacrima sciolta fa gli occhi rossi, ma più sei vero più si vede la tua anima, che lotta e non cede.

sbatto sul suono come un'onda sullo scoglio. È questo ciò che voglio, e non mi importa di ogni altro bisogno. Sto vivendo in un sogno, sbatto sul suono come un'onda sullo scoglio. È questo ciò che voglio, e non mi importa di ogni altro bisogno. Sto vivendo in un sogno.

di casa mia, ho un tappeto di tutte le stelle del cielo e i tuoi occhi segretamente nascosti.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

segue, il testimone è tuo. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita, illumina anche me, che tutto il resto è solo una valigia.

la guardo da qua, la mia prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande, vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche lì sognavo perché mi negavo.

sarà. E tanti auguri da papà papà. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare tra tutte le altre guerre.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: 3 di marzo 2026, Exclusive Dance Chart. Eccole le tracce che stanno dominando le piste. Se amate bassi potenti e ritmi che non vi lasciano fermi, siete nel posto giusto. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, da Max Martinelli. Sono io, il vostro My Jockey. Con me Paolo Mariani e Isabi DJ, prontissimi al mix and play.
3: Lascia la chart questa settimana.
4: In partenza per New York, il volo per Ultranate.
2: La bravissima cantante statunitense ci lascia con Free, Ultranate. Show Bell, uscita!
5: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Il podio della settimana scorsa.
2: 3 canzoni ci facevano cantare e ballare un po' di più rispetto alle altre la scorsa settimana. Alla numero 3 c'era la coppia Kunz e Theophilus London con Galaxy. In seconda sull'Olimpo, Calvin Harris e Kasabian in Release the Pressure. La numero 1 era di Bob Sinclair e Kesha, I Can Wait.

se siete d'accordo iniziamo così con la numero 15. Gran bel lavoro per Dino Brown insieme a Talesa, la regina della dance. Eccoli insieme tra energia e una grande magia. Ti prendono un classicone e lo rianimano con una cassa dritta tutta da ballare. Because the night ci farà sognare. New entry, numero 15.

Alla scoperta delle tante novità della Exclusive Dance Chart in questo terzo aggiornamento di marzo 2026. Numero 14. Facciamoci sferrare dal tocco magico di Fair It Down. Basso ipnotico, sample vocale e soul che entrano dritto in testa. Un ritmo serrato e una classe da vendere per lui. Fair It Down, Serious. Oh, diventiamo seri? Ma dai, divertiamoci. Numero 14.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Ciao Luisa, arriva la numero 13, mettiamoci comodi oppure no? Tutti in piedi, come ci aggiustiamo? Perché qui c'è il re della Latin House, Mr. Ugel, insieme a Solto che ci travolge in Jamaican Bam Bam. Un mix letale di Groove House, parti esclusivi, profumo di mare, la traccia più cool del pianeta, sa come farci ballare. Jamaican Bam Bam, numero 13.
2: He's a woman, never trouble no one. I'm a lady, I'm not a man. MC is my ambition. I come feel nice up Jamaican. So Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican.

Such a make and

State ancora ondeggiando con Huge Resolto in Jamaican Bam Bam. Beh, era la numero 13. Ma attenzione, i prossimi due ci porteranno i dischi caldi della settimana. Ma andiamo per ordine. Ecco il classico uno dietro l'altro, il back to back. La numero 11 è un ritorno incredibile con l'energia pura di Tiesto e la voce di Brianna Grace. Il viaggio è in Beautiful Places. E in undicesima c'è Dino Leroy, un ultimo singolo davvero intrigante con un riff potente e una tensione crescente in Falling Deeper. Exclusive Dance Chart, senti come suona.

Madonna, monsieur, voilà la numero 10. Eccoci servito il nuovo reggaeton di Elettra Lamborghini. Curve pazzesche, tanta energia. Inizia la festa. E con lei l'allegria non va più via. Numero 10, Exclusive Dance Chart, Elettra Lamborghini. Voilà, la classifica giusta. E questa qua, Exclusive Dance Chart.

0: Chart.
1: Alla Exclusive Dance Chart, il ritmo ci ribalta e l'anima si esalta. Number 9, una hit che butta tutto all'aria e mette tutto sotto sopra. Upside Down ha un groove moderno fra nostalgia e futuro. Siete avvisati? Jane e Boys e David Guetta ci fanno divertire in Upside Down. Posizione numero 9.

Alla numero 8 della Exclusive Dance Chart, il vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci. Niente dubbi, solo tanta poesia. Qui l'amore fa rima con l'armonia. Un pezzo che fa scoccare la scintilla. La carezza della voce di Sal accende e non vacilla. Per sempre sì, numero 8 di Balzanelli, la version.

Sì. Come al solito, grandi personaggi dal mondo della dance alla Exclusive Dance Chart. Talisa, Ferry Down, Ugel, Tiesto, Dino Leroy, Jaden Boys and David Guetta, Sal Da Vinci. Per noi adesso è arrivato il momento di accendere la macchina dei ricordi. Ecco, il disco flashback. Disco flashback. Per il disco flashback di questa settimana, beh, creiamo la giusta atmosfera da party in Costa Azzurra e lo facciamo tra filastrocche, un bel coro di giovanissimi e un basso che scuote le ossa. Popolo della dance, alla riscossa! Con Kungs.

Arriba, arriba, arriva il Balza in the Box con la scelta di questa settimana che ricade su lei, Icona Pop e Charlie XX. I love it! Di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, il Boot Remix. Bravo Balzanello! Sto remix è davvero ancora più bello!

Riparte così la scalata verso la numero uno di questo primo aggiornamento di maggio 2026 della Exclusive Dance Chart, un inno house degli anni 90 e un grande classico intramontabile anche questo nella nuova versione di Mr. Bob Sinclair, Take Me Up, Gonna Get Up, ed dirà il Pirosario. Questa è l'energia positiva della Exclusive Dance Chart, number 7.

Nelle piste del club, quando arriva il pezzo di Damian Force e Jordan Grace, I Feel Love. Beh, non facciamoci ingannare, perché comunque è una cover del brano di Donna Summer. Grande reinvenzione per la melodia di Infinity di Guru Josh. E in ex aequo in sesta c'è il DJ Carlito e Simona Sirito con Eco Eco. Se baila!

Gente che sale, gente che scende, questo è il ritmo della Exclusive Dance Chart. E con il back to back che sta per arrivare, ci ritroveremo così sull'Olimpo. Ma subito numero 5, con la creatività del DJ scozzese Calvin Harris e della band britannica Kasabian, un pezzo solare ed energico in Release the Pressure. E in quarta si viaggia con BBX e Faithless, New Religion.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: www.exclusivedancechart.com è il nostro sito ufficiale. Exclusive

Giunge in terza la Esclusive Olimpo. Perde il titolo di più forte, ma si piazza in terza. Meno due posizioni per Mr. Bob Sinclair e la cantante canadese Keisha. Sono impegnatissimi in questo frenetico remake dell'omonima hit degli anni 80 del duo dei Nushoots. Se baila, groove incalzante, ritmo super danzante, number 3, I can

Numero 2, un passo dal numero 1, ma certo, ma bravo a Guetta e brava Jennifer Lopez, lei sì che è tornata con queste sonorità puramente dance. Ah, David ha detto Emotion Dance Music, è quello che riusciamo a trasmettere in questa super hit che è Save Me Tonight. Number 2, esclusivo.

bella, eh? Vi siete davvero divertiti anche in questa seconda parte. Certo, personaggi di spicco come Ralphy Rosario, Damian Ford, Jordan Grace, Calvin Harris, Kasabian, Faithless, Val Sinclair, Kesha, David Guetta, Jennifer Lopez. Ci viaggio in prima! Alzate il volume! Number

La nuova numero uno, Ladies and Gentlemen, la firma il duo olandese degli Another insieme a 54 Ultra, l'artista del New Jersey che va fortissimo. Sonorità nostalgiche e una produzione house davvero contemporanea e pulita. Talk to You è la nuova number one della Exclusive Dance Chart.

E in questo primo appuntamento di maggio 2026 abbiamo mixato, ballato, vi abbiamo fatto davvero sudare? Beh, state tranquilli, siamo pronti già a ritornare qui con una nuova puntata della Exclusive Dance Chart. Grazie per la fiducia da Max Martinelli, il vostro My Jockey. Saluti a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Alla prossima!

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani

Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

bene sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

Vedo tardi gli sbagli di entrambi. Tu mi hai dato corda e l'ho usata per impiccarmi. Soffro l'abbandono come un orfano. Prendo a calci persone per poi vedere se tornano. Dici sono caotico, che non hai più lo stomaco. Prendi tutti i tuoi schemi e vedi dove ti portano. Vai, senza esitazione sei fuggita svelta. Gli occhi sono come una ferita aperta. Ma guarda questo, con che

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene. Non è semplice restare complici, un amante credibile.

E dimmi adesso come stai, con chi torni a casa tardi la sera. Non ci lasceremo mai, mai, mai. Chissà come sarebbe finita tra noi. Esci con chi vuoi, non dirmi più non puoi. Oppure come

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto stronzo a cena, che

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena, che quando parli non ti guarda e non può.

Pioggia e sole.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alternista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'.

stanza dei sogni miei, a te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

bella da morire, che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande.

0: Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.
1: Mentre tu sei lì a struccarti, io non

0: Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
1: Mm-hmm.

ritrovati amiche e amici con un altro appuntamento settimanale con i 10 brani italiani più ascoltati. Iniziamo subito con la numero 10.

0: Ora ascoltiamo la posizione numero 6 dei 10 brani italiani più ascoltati della settimana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale,

0: Quarterback.
1: Ascoltiamo la posizione numero 2 della nostra classifica italiana.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: Avete ascoltato la classifica italiana, i 10 brani più ascoltati della settimana. Un saluto alla prossima settimana.
1: Sono
0: con
1: le 19
0: la nuova classifica
1: e 6
0: italiana.
1: Solo i più belli con
2: dallo studio Bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai. In studio i Senza Radio e tu lo sai. A parlar di, ma di cosa parleremo mai oggi? Parleremo di sovraccarico di pensiero, ovvero sia ormai amiamo dare sempre un nome inglese a quello che diventa forse un problema, o già lo era, l'overthinking. Hai capito come siamo international? Quando uno pensa troppo, pensare prima di agire, è vero, sì, ma fino a che punto? Ce lo chiederemo insieme a noi Senza Radio, insieme allo Shadows Light, che inizia ovviamente con la nostra sigla.
3: Io sono Andrea Lombardo,
4: io Angelo

Ben sintonizzati amici, inizia una nuova puntata dello Shadow Slide con Andrea Lombardo ai microfoni, in questo caso a salutare quell'angelo Franzone che la scorsa settimana vi ha tenuto compagnia. E siamo qui a condurre la nostra mission, ovvero sia lo Shadow Slide, luci e ombre della nostra, della vostra vita. Si prende come sempre un argomento, lo si mette anche in luce e insieme che facciamo? Tentiamo di espletare un argomento, poi alla fine ci ridiamo anche su. Oggi si parla di overthinking, ovvero sia come il troppo pensare prima di agire o anche su una situazione, il rimuginare possa influenzare addirittura il nostro fisico, comunque la nostra vita. E allora dovremmo fare un'analisi su noi stessi un attimino per tentare di venirne anche fuori o per capire se siamo veramente troppo riflessivi. Ma prima di addentrarci nell'argomento, chiaramente un programma fatto di musica, tanta musica, e come nostra abitudine iniziamo con un beat che ci sveglia. Vedete come ci sveglia il beat che già è partito, Loco Loco in questo caso. Alziamo il volume, comincia così con lo Shadow Slide con l'angolo Tunes Tunes.

0: You, talk to you. Era l'angolo Toons Toons dello Shadows Light con i Senza Radio. Il beat è giusto e allora anche l'argomento lo potrebbe essere. D'altronde ci conoscete da tempo. Un argomento, una puntata. Tante canzoni in una puntata, eh sì. Questa è un po' l'essenza dello Shadows Light, noi che siamo i Senza Radio, sì, l'essenza dei Senza Radio, sì, potremmo dire, per fare anche un gioco di parole. Sentite in sottofondo il sì di Angelo Franzone, che salutiamo. Ma attenzione, oggi si parla di overthinking, ovvero sia il fermarsi troppo a pensare, a rimuginare su decisioni, su errori, su situazioni passate e future. Cosa succede allora? Che ci blocchiamo, non agiamo, anzi questo continuo rimuginare inficia sul nostro essere, sul nostro, diciamo, un attimino confrontarsi con gli altri. Soprattutto si scopre, grazie agli studi che tra un po' snoccioleremo, che addirittura ne risente anche il nostro fisico. E allora che facciamo? Invece di pensare troppo, che scopriamo insieme fa anche male, vedi, il troppo storpia in tutte le situazioni, andiamo ad ascoltare un po' di musica che ci, così, dissipa i pensieri. Tu mi piaci tanto, Safe, questa ce la cantiamo tutti insieme.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

You and Me, cantavano i Jackson 5, un brano che ovviamente non poteva non far parte di un momento importante del film che molti di voi, compreso il sottoscritto, avranno visto al cinema, il film su Michael Jackson, che lascia un po' anche riflettere sulla vita delle grandi icone della musica, tra l'altro una grande firma anche di Bohemian Rhapsody, un altro grande film sulla vita di Freddie Mercury. E allora cosa succede? Le canzoni ci aiutano a viaggiare indietro nel tempo, o anche a legarsi, forse per le nuove generazioni, ma in realtà per quanti li seguivano già ai tempi, a tutti, diciamo, gli amanti del genere, ma non solo, i curiosi di scoprire questi retroscena delle grandi icone. Noi cosa scopriamo insieme? Invece grandi argomenti che ovviamente non sono dettati dal nostro essere, ma ci vengono in aiuto, in questo caso dal Lifestyle Unbraided. Parliamo dell'overthinking, quando uno pensa troppo. Gli psicologi avvertono che è un'abitudine che aumenta l'ansia, quindi state attenti, si diminuisce così involontariamente la chiarezza nel prendere decisioni, si danneggia la concentrazione e si generano così sensi anche di colpa, di rimpianto, e tutto poi gira intorno anche un po' al nostro essere, ma chiaramente in momenti della vita, in momenti della giornata, a volte ci si trova a pensare, ma se si pensa troppo. Anche il non pensare completamente, agire sempre d'impulso, ha i suoi aspetti negativi, e quindi un programma come questo magari ci dà qualche, diciamo, spunto di riflessione, un po' la mission dello Shadow Slide, che in realtà ne nasconde, anzi non nasconde, quella grande di intrattenimento ovviamente musicale. Andiamo a così a scomodare voci conosciute e apprezzate, anzi apprezzatissime, come quella di Craig David e Sting. Ve la ricordate questa? Rise and Fall.

adesso solo che la vita ci canta Jovanotti, sempre cangiante lui, camaleontico. Ci stupisce sempre il Jovanotti, come un po' la vita, no? È cangiante la vita, se vogliamo. Detto ciò, è cangiante anche lo Shadow Slide che state ascoltando, e andiamo così con Andrea Lombardi, i microfoni senza radio, quindi a salutare quell'angelo Franzone, l'altro senza radio che vi ha tenuto compagnia nelle ultime puntate, a parlare di pensar troppo. Noi senza pensar troppo oggi stiamo scoprendo pregi e difetti, ovviamente, senza pensarci su due volte abbiamo ricevuto e siamo lieti di passare il nuovo brano di Salvo Buono, una nostra vecchia conoscenza, già più volte sentito, apprezzato, anche intervistato. Oggi lo conosciamo col suo nuovo singolo, diciamo, appunto dal titolo Ho imparato a volare, è quella frase che viene ripetuta in questa chiave di lettura a noi stessi, perché sì, in musica si riesce anche a capire come riavvolgere il nastro a volte, ecco, senza pensare però troppissimo a non arrendersi mai in base a quelle che sono state le vicissitudini della nostra vita. Insomma, vale fra tutti quello che di buono è rimasto, il non mollare mai. Allora, questi passaggi che poi in realtà anche nella difficoltà ci aiutano a crescere, ci imparano una nuova realtà, che è quella di continuare a volare col bagaglio anche di sofferenze che ci portiamo dietro. Ce lo spiega sicuramente meglio il nostro amico Salvo Buono, e quindi siamo pronti per ascoltare così Ho imparato a volare. A voi.

I went back to Ibiza. Mike Posner e David Guetta. Eh sì, ci fanno sempre sognare con il giusto beat. Tra un po' invece abbiamo una bella carica, bella che è pronta, e non ci pensiamo. Oggi amiamo i giochi di parole sul pensiero, perché di non pensare troppo si parla, anche se vale il contrario, pensate prima di parlare, ad esempio, no? Allora che succede? Succede che scopriamo avere un po' di voglia di dar definizioni, ormai un po' molto anglofoni tutti, si parla di overthinking, ovvero sia quando si pensa troppo, ma proprio veramente troppo, tanto da rimanere intrappolati in quei cicli mentali che in realtà poi che succede non portano a soluzioni. Dentro di noi si dice, ed è così in fondo se ci autoanalizziamo, ci sono tante vocine, no? E poi ci sono anche delle risposte quando abbiamo dei dilemmi, delle perplessità, dei dubbi. E allora un attimino che si fa? Bisogna ascoltare la voce interiore, ma se giornalmente anche nelle cose poco importanti, se così si possono definire, poi è tutto soggettivo, significa che invece soffriamo di overthinking, non dobbiamo andare mica dal medico, certo. Come sempre nei casi gravi bisogna essere anche aiutati, però un attimino stiamo più easy se vogliamo, e Everlong si trova la soluzione, come quella dei Foo Fighters, appunto dal titolo Everlong, che può essere una soluzione, una bella scarica.

0: tutti lo aspettavamo, uno dei fischi più famosi, quello di Otis Redding con The Dock of the Bay. City on, seduti sul molo, ti metti lì, guardi, pensi. In questo caso è un bel pensare, un pensare di svago, insomma, e ti fai anche una fischiettata, perché no? E allora diventano canzoni veramente intramontabili, che ci portano anche, no, quella, diciamo, verve che ha ispirato la canzone stessa, in questi casi brani intramontabili che arrivano ai giorni d'oggi. Attenzione, perché lo shadow slide continua ovviamente e non si ferma, come a volte non si fermano i pensieri. Parliamo oggi di overthinking, ovvero sia il pensar troppo. Si scopre, poi com'è che si scopre che tutto fa male? È vero, perché tutto, cioè il troppo storpia, dice la frase fatta, conosciutissima, è proprio vero, perché anche una cosa che ci fa bene, fatta e ripetuta o abusata, insomma, sappiamo benissimo che ci può portare dei problemi, così come ci portano dei problemi troppi pensieri. Se ne accorgono anche in America, secondo l'American Psychological Association, spero di averlo detto anche bene, non si tratta solo del pensare molto, ma di rimanere intrappolato appunto in cicli mentali che non danno nessuna soluzione, anzi abbassano così l'autostima. E allora che si fa? Gli esperti ci spiegano anche cosa succede al cervello e come poter controllare, dipende ovviamente da noi. Per noi piccola pausa, torniamo con la musica e torniamo a parlare.
1: Saluto tutti gli ascoltatori di Senza Radio.

0: capito?
1: Hai capito il Fulminacci con la sua stupida sfortuna che ci porta a fortuna invece, perché se ci troviamo lì anche a cantare in qualsiasi ora del giorno o della notte possiamo considerarci comunque fortunati. Stiamo insieme, ascoltiamo musica e questo è l'importante, al di là del pensar troppo. Questo è lo Shadow Slight, noi siamo senza radio, continuiamo ancora con la tanta musica sulla programmazione, ne abbiamo ancora a ben onde, si parla di overthinking, ovvero sia diciamo la nostra attitudine al pensar troppo, il cervello che controlla, anzi non controlla tutte le sue situazioni, si lascia influenzare dai pensieri, quindi le situazioni diventano incerte e si finisce per creare un ciclo controproducente, una ruminazione. Quindi stiamo anche attenti. Intanto la musica alleggerisce sicuramente i pensieri. Arriva Stromae.

lontano a scomporre la parola amore in due consonanti e tre vocali ci perdiamo. Già le sei, il sole del mattino svela ogni ombra per quello che è, tutti i frammenti di luna spezzati sui quali Dio scrisse

0: Hai capito quanta musica che abbiamo qui? Ne abbiamo a ben onde per tutti i gusti e pensate un po' che andiamo anche indietro nel tempo perché come molti ci seguono chiaramente nelle nostre rubriche, è giusto che chiedersi delle domande se poi tanti pensieri c'erano anche negli anni 80.
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ovviamente rimane la musica e pensate che andiamo a scomodare non uno, ma due grandi nomi conosciutissimi, i Queen e David Bowie, nonostante il fatto che insomma abbiano avuto chiaramente excursus diversi, carriere diverse, dischi e singoli di successo, specie negli anni 80 di cui questa rubrica si occupa, la collaborazione in Under Pressure è fra i loro migliori, insomma, lavori, è ancora una canzone molto iconica, eclettica, innovativa anche per il periodo. E ovviamente la riconosciamo e la ascoltiamo e la cantiamo Under Pressure.

0: la Malika Yen con i suoi animali notturni, lo Shadows Light con i suoi animali senza, no, con i senza radio.
1: Come animali notturni.
0: E quindi ben sintonizzati amici, come la va qui la musica e ci fa star ben che allegri e anche rilassati a non pensare, oggi che si parla di overthinking e scopriamo come il rimuginare troppo male ci fa insomma in qualche modo, e allora come spesso succede a questo punto della puntata ci chiediamo anche se negli anni 90 era un po' così.
2: Oh yeah, questi sono gli anni 90 amico mio.
0: Forse quando poi li vivi i tempi non te ne accorgi anche dopo di come potevano essere diversi dei nostri e diversa anche la musica per come viene concepita e per come viene conosciuta. È il caso di Missing, singolo ormai iconico del duo britannico Everything But Girl, che in realtà non tutti sanno che questo duo britannico era già al loro ottavo album, però a livello mondiale non c'era ancora quella pill insomma che doveva dare anche la costruzione del brano Missing, che nella sua versione originale del 94 non ebbe il dovuto successo ed è uno di quei casi inversi in cui una cover, un rimaneggiamento, un remix invece lo rende più popolare, nel caso appunto di quello di Todd Terry del 1995. Versione originale, versione remixata, noi oggi lo ascoltiamo e sicuramente è un tuffone nel passato. Ce l'ascoltiamo.

Hai capito che vita? Samuele Bersani non è arrivato alle elezioni. Che dire, era il 2002, sì. E così Samuele ci teneva compagnia, ci tiene compagnia, perché la musica poi non ha effettivamente età, perché un brano contiene in sé, li continua a contenere tutte quelle emozioni che forse sono anche state incise, trasmesse dal momento in cui il cantautore, insomma, scrive in quel momento di ispirazione. Di ispirazione la radio sicuramente ne porta, anche con argomenti spiccioli come possono sembrare, lo sono da anni i nostri, oggi che si parla di overthinking, ovvero sia il sovrappopolamento di pensieri, la nostra mente si offusca e che ci crea anche una certa ansia, insomma parliamo sempre di congetture che poi in casi gravi è chiaro che hanno bisogno anche di un aiuto. Riflettere sulle questioni sì, fa bene, ma chiaramente fino a un certo punto trasformare i pensieri in qualche modo poi in azioni, no? Che devono essere pratiche, e parlare con qualcuno di fiducia addirittura può comunque. È un consiglio che è un po' la scoperta dell'acqua calda, ma in realtà in alcune fasi della giornata, della vita, è difficile. Quindi parlarne di per sé libera i pensieri e spesso e volentieri si dà anche una giusta direzione. Noi siamo veramente quasi al traguardo, ancora musica e poi ci salutiamo.

0: Sì, anche il Tommaso Paradiso ha dato il suo contributo, il suo contributo romantico.
1: Spero che ti arriverà la musica dolce.
0: La musica arriva perché la radio la espande, no? E allora che facciamo? Concludiamo questa puntata legata ai pensieri, al pensar troppo, a un brano che ci fa riecheggiare già nel titolo un po' i vari contenuti, Pensieri e parole di Lucio Battisti. Lo abbiamo scelto come brano di chiusura e noi andiamo quindi a ringraziare tutti quanti ci hanno seguito dall'inizio della puntata e quanti ci seguono ormai da anni. Shadows Light continua e Senza Radio continuano, tornano la prossima settimana. Da Andrea Lombardo è veramente tutto, un pensiero e una parola. Ciao, vi pensiamo alla prossima.
1: Soltanto nel buio giocava ed è il sole che trafigge, solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

Oh.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è

e tu li vorresti allargare, e intanto si allarga la nebbia e avresti potuto vivere al mare. Ed anche le stelle cadono, alcune sia fuori che dentro, per un desiderio che esprimi te ne rimangono fuori altri 100.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

yeah. Spero si capisca che odio il razzista che pensa al paese ma è meglio il mojito. Eppure liberista di centrosinistra che perde partite e rifonda il partito. Si chiedono questo da dove è uscito, dal terzo millennio col terzo dito. Parlare di eccesso non esce

mattina. L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale. Oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa. Oggi mi sento così, sola con me confusa. Sola con me confusa. Vorrei sapere cos'è questa sensazione.

La luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene, andare in giro mano nella mano e raccontarci che per noi il mondo è strano.

0: dirmi niente, so che ti va. Tutta sta gente ci guarda mentre scappiamo in ventre via da sto club.
1: Mi svegli sempre senza merce, ciò che ci serve lo abbiamo già.
0: Tra le coperte come una serpe.

ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se

perché mi porta via, perché mi porta in salvo, perché porta l'allegria, perché mi porta a cena, perché mi porta a letto, perché mi porta un fiume di speranza dentro il petto, perché porta la voce, perché porta le tette, come a proteggere il mondo da paure e da sconfitte, perché porta le labbra che non stanno mai strette, perché mi porterebbe puro l'acqua con le orecchie, perché porta pazienza, perché porta fortuna.

che me porta in giro, me porta quello a casa senza manco un respiro, perché dietro la porta io ho sentito un rumore e la notte era nera, c'era buio nel cuore, ho sbirciato due ombre, l'una all'altra attaccata, e così l'ha portata via.

tu, stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu,

Stai ascoltando Radio Studio Play.

che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene non fare più errori, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, Molly

scritto pagine e pagine, penso sale quel lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo oblio.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: lei, ma io una che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma una che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

che questa vita nasconde un senso più profondo di questo immobile transitare, di questo girare in tondo. E dimmi che questi giorni hanno uno scopo preciso, che c'è un disegno superiore, che non tutto è stato deciso.

E dimmi che questo amore non ha momenti scontati, che questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio, un altro peso da sopportare.

ubriaco, come chi si è divertito, con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sorriso.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: grande sud che sarà quell'anonima canzone di chi va per il mondo e si porta il sud nel cuore.
1: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.

Damn. Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

sera non so cosa si fa. Usciamo a guardare la luna, accendi la TV, lo so che cos'è la felicità.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

seduti in macchina, col freno a mano che fa da sipario. Il tuo telefono squilla nel momento sbagliato.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart. La famiglia.

con la mano. C'è visto mille problemi e mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai, ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.
1: Cosa è normale per te? Oggi forse le offese.

all'ego fermo immagine di un'era lontanissima, noi due vicini e liberi, padroni su quell'isola. Corrompevamo giudici, l'amore, poi la musica e gli amici a quella tavola. La foto tu conservala se vuoi.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

giorni tuoi, svegliarti con un caffè e dirti che non invecchi mai, sciogliere i nodi dentro di te, le più ostinate malinconie, magari.

alcolico cameriere, all'occorrenza mi do da fare. Non mi spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari. Se tu mi conoscessi,

mi ami. Magari mi ami. Magari.